0: sol due righe. Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.